chitarra che non suona perfetta, che si scorda di continuo. Sembra più un giocattolo stanco che uno strumento. Una chitarra da $20 ricevuta 30 anni fa da un amico e mai restituita. E si sente lo sforzo di Marc Ribot nel domare questo cavallo selvaggio, oltre che chitarristicamente anche produttivamente. La compressione ai limiti, l'equalizzazione spinta, la saturazione in dosi massicce. Tutto questo trattamento serve ad aggiungere contenuto armonico laddove il legno della chitarra non riesce ad esprimersi a dovere. Eppure, questa chitarra e la voce stentorea, decisamente poco educata tecnicamente, di Marc Ribot sono il cuore di Map of a Blue City. L'album è nato unendo demo casalinghe a raffinati trattamenti produttivi in studio e il risultato è un qualcosa che sta in bilico tra i due poli. Non è perfettamente hi-fi, ma neanche perfettamente lo-fi, semplicemente giusto per risultare sincero. E tu, quante cose hai scartato perché non erano perfette e quante idee hai abbandonato prima di ascoltarle davvero? Questa è la lezione della chitarra da $20. La verità emotiva vince sul controllo. E allora, mentre ascolti Map of a Blue City, cerca un oggetto che non hai mai pensato potesse suonare. Prova a farlo vibrare. Registralo, riascoltalo a ripetizione. A volte la voce più sincera arriva da ciò che non abbiamo mai preso sul serio.

Oh!

Let me hear.

ieri, oggi, domani. Tre risvegli nella stessa trappola. Damon Locks sta mappando l'apocalisse quotidiana, quella che vivi ogni mattina quando apri gli occhi e sai già che qualcosa brucia. Yesterday I woke up in a panic. Ma non è il panico che conosci, è quello dove tutti gli animali piangono, dove tutti i grattacieli sono in fiamme e la radio trasmette solo voci distanti, avvolte da segnali elettrostatici. Ieri il mondo finiva in analogico. Today I wake up in a panic. E il panico si è fatto digitale. Schermi rotti che strapazzano informazioni, luci rosso e blu che lampeggiano sia fuori dalla finestra che dietro le tue palpebre. E attorno a 2 minuti e 40 sentì quella frase: like extras once did in the DMX videos of days gone by. Locks sta campionando la nostalgia stessa. Anche i ricordi sono diventati contenuto da processare. Il campione su cui si regge Click è tratto da una raffinata ballata soul, This is the Place dei Kansas City Express, ma nelle mani di Locks e del suo sodale Ben Lamar Gay l'atmosfera diventa claustrofobica. La melodica di Gay entra come un giocattolo rotto in un mondo che si sfalda. Note ossessive che galleggiano sopra il caos come se l'innocenza tentasse ancora di farsi sentire tra i frammenti. Il sol vellutato dei Kansas City Express ora gira su un piatto troppo stretto. Il velluto diventa cemento. Tomorrow I'll wake up in a panic. E qui capisci che non si finisce mai. L'architettura non è mai neutrale. Le reti creano connessioni e monetizzano reazioni. How do you feel about what you have just seen? Chiede Locks. Come ti senti? E ora? E ora? Mentre ascolti, apri e chiudi gli occhi seguendo i throwing pennies che si ripetono come un mantra rotto. Ogni volta che li chiudi sei ieri, ogni volta che li apri sei domani. Oggi non esiste mai, è solo il momento di transizione tra un panico e l'altro, tra i click della tua vita digitale. You reflected many times like glitter. Sei diventato polvere di stelle digitali, scintille di dati che rimbalzano negli algoritmi. Il panico è diventato piacere, contenuto, merce. A 4 minuti e 45 sulla parola click, il silenzio si tende. Realizzi di essere sempre stato dentro lo schermo, ma mai davanti. Ogni click è una resa. È panico trasformato in dato. Quando la melodica sfuma e restano solo i throwing pennies, apri gli occhi. Il panico non è il problema. Il problema è che il panico è diventato piacere. Click non è il suono che fai quando selezioni un contenuto. È quello che sei quando diventi contenuto. Lo schermo si spegne, ma nell'oscurità rivedi delle scintille, le tue. Premi pollice e indice sul polso. Il click ora è in terra.

Grazie.

0: invece di mascherarlo dietro a latex e pop patinato. Ogni parola ha il peso di una confessione. Non sono belle parole nel senso convenzionale, ma sono qualcosa di più pericoloso. Sono sincere. Cresciuta nei boschi, forgiata da anni di dialoghi con il padre, fatti solo di suoni bizzarri e voci inventate, la voce di Morgan Garrett parla una grammatica dell'autenticità che non passa per le scuole di canto. Più che l'intonazione, modula l'espressione. Garrett non urla, sventra il silenzio. Le pause sono precipizi, le ripartenze sono frustate che scuotono la cassa toracica. La dinamica è estrema, dal bisbiglio sporco di saliva alle chitarre ultra distorte che cadono come macigni nel silenzio. Un silenzio nero, teso, che si arrotola su se stesso e si spegne d'improvviso. Ti lascia in una camera anecoica dove il cuore sembra troppo forte per il tuo stesso petto. Morgan Garrett dimostra che l'estremo può essere raffinato, disciplinato, chirurgico, lucidissimo. È il contrario della posa. È la violenza studiata, psicologica, una ferita incisa con un bisturi. Anche i migliori cantanti sperimentali spesso fanno l'errore di voler impressionare, ma Morgan fa l'opposto. Si espone completamente, senza filtri, senza protezioni. È la differenza tra chi canta per gli altri e chi canta perché altrimenti morirebbe. Non cerca consenso, cerca sopravvivenza. Non vuole piacere, vuole semplicemente resistere. Il produttore Alex Nagel comprime questa voce fino al limite, quando la satura di armoniche sporche non sta aggiungendo effetti, sta rivelando quello che già c'era, il rumore di una vita che si rifiuta di arrendersi al silenzio. Garrett e Nagel, invece di cercare le frequenze che calmano, hanno trovato quelle che svegliano. È una terapia del suono al contrario, che non ti fa stare meglio, ma ti fa stare alive. La compressione estrema rende udibile l'inudibile, la saturazione trasforma il trauma in tessitura sonora, la sofferenza diventa resistenza. Quando Alive termina, non c'è catarsi. Resta una coda di riverbero che tende il silenzio come un filo sopra l'abisso. E tu resti lì a chiederti se il battito che senti è il tuo cuore, oppure una qualche pulsazione subliminale che ancora fa tremare i subwoofer. Morgan Garrett ha trovato il cadavere di un vicino. In quello stesso periodo stava meditando il suicidio e invece di sprofondare ha iniziato a registrare Purity. I wanna be kept alive by something. Non è una richiesta d'aiuto, è una dichiarazione di guerra all'oblio. E tu? Cosa ti tiene in vita quando il mondo si frantuma? Non le cose ovvie, non l'amore, la famiglia, i sogni, ma quella piccola cosa assurda, inspiegabile, che ti fa alzare dal letto quando tutto il resto ha smesso di avere senso. Dopo aver ascoltato Alive, resta in silenzio. Prendi il tuo disco preferito, stringilo al petto, spegni la luce, sdraiati. Trattieni il respiro più a lungo che puoi e scopri quanto tempo puoi vivere in sospensione, fuori dal mondo, mentre la tua musica preferita ti tiene in vita.
1: I wanna be kept alive by...

apparecchi elettroniche. Quattro conversazioni che si intrecciano senza mai sovrapporsi. Bryce Gonzalez ha costruito una console di registrazione grande quanto un tostapane. Quattro manopole, quattro respiri, quattro microfoni. Come se il suono fosse già perfetto e bastasse inciderlo su un nastro magnetico per catturarne l'essenza. Non fare nulla per ostacolare ciò che si stanno dicendo sembra sussurrare il nastro mentre gira a 15 pollici al secondo. Il tempo che serve perché una parola non detta diventi musica. In Late Autumn, Jeff Parker apre da solo con un arpeggio immidorico che sa di autunno inoltrato. Le sue dita che scorrono sulle corde sembrano rugiada sul muschio. Senti il legno che vibra, senti la pelle che sfiora il metallo, come se fosse seduto accanto a te. Anna Butters entra senza fretta. Il contrabbasso è un respiro che tiene sospese nell'aria le gocce di chitarra di Jeff Parker. Jay Bellrose accarezza la batteria come se fosse pelle viva. Il sax di Josh Johnson sale verso il cielo. Le sue note sono l'umidità che evapora dalle foglie cadute. Quattro microfoni per quattro musicisti, quattro orecchie elettroniche che catturano quattro anime. Riascolta Late Autumn come fosse una conversazione che non vuoi interrompere. Gli strumenti sono pensieri, le pause, parole non dette. E la prossima volta che entri in una conversazione, fermati, pensa a quello che vuoi dire, poi chiediti: quale strumento sarò oggi?

0: Sei sotto delle querce nere. L'aria di dicembre è ferma. Qualcosa vibra. Quello che senti è il suono di un ensemble, che è più una costellazione di profonde connessioni piuttosto che una semplice raccolta di individui di talento. Questo denota un rapporto preesistente e un linguaggio musicale condiviso, elementi cruciali per il successo dell'improvvisazione in un ambiente dal vivo e non strutturato. Aja Monet apre un taccuino e ogni parola che legge è una goccia che invece che scendere sale. The water is rising. La sua voce è come acqua che ti arriva alle caviglie mentre ascolti. Poi Saul Williams prende la scena al minuto 5:38 con il racconto di un plotone d'esecuzione dove un soldato esita, abbassa l'arma ed è combattuto tra dovere e coscienza. Sotto la sua voce il surdo di Carlos Nino suona in poliritmia. Cosa meglio di una poliritmia può evocare l'esitazione? Il cuore che conta diversamente quando deve scegliere tra sparare e disobbedire. I've seen enough, ripete Williams, la storia che ritorna come un eco, che conferma, sì, hai visto abbastanza. I fiati di Washington e di Shaw si aprono come finestre su un'alluvione controllata. L'integrazione del live sampling e del sound design digitale in un ambiente improvvisato ed elettroacustico crea un ciclo di feedback dinamico dove la cattura e la manipolazione sonora in tempo reale diventano parte integrante del processo compositivo. Questo approccio trasforma gli strumenti di produzione tradizionali in strumenti performativi, creando un ecosistema elettroacustico dove i confini tra performance dal vivo, composizione e produzione sono fluidi ed interconnessi. Prendi un sassolino, scrivici sopra esitare, tienilo in un pugno mentre ascolti The Water is Rising, poi mettilo subito in tasca. Ogni volta che lo toccherai, ti renderai conto di quanto un piccolo gesto possa essere significativo. Un soldato che esita, un ascoltatore che sceglie un brano di 13 minuti invece di uno di 3.
1: The water is rising. In other words, the water is rising. In the relic of rain, insects gossip about us. The dull huffing puffing of islands. The hush money howl of advertisements. Electoral politics of greed. Godless truths on the mouths of mountains. An inauguration for the growling earth. Words caught in a wayward wing. The rage of rivers dressed as comrades. I walk with the runaways. I walk with the runaways. In this there America. Tomorrow's towering. The thirst of a thousand yesterdays in our throats. The chokehold of change. The illiteracy of revolutionary lovers. On topsy-turvy tongues, emerging from the flames of homeland insecurity. Still we move, still we move, we move, we move. All I know is dreamers drift through the threat of a door, an ambulance filled with books. In other words, the water is rising. The difference between looking and seeing. Crumbs of blood, a trail of tears. The only free people. The only free people are prisoners of war. Mapless, belonging nowhere. The faith of forgetting. In the waiting hours we go forward, a streetcar named surrender. Money. Money perishes in the face of the flood. enchanted by the question of existing at all. In other words, the water's rising. There's no such thing as home. Everywhere is fleeing. We are the eye of the storm. In the absence of those we love, we listen. If ever we cannot learn from loss what it must teach, we will lose even more. The gift of greater allegiances between us. In other words, the water is rising. Have you known longing to belong? How the arms of ache reach for new heights of the heart. I climb the freshwater rivers, stumbling rocks, stones, and branches. I tightroped across bamboo, chasing waterfalls. I sought what saw me. Every wound awakened my courage, beaming in the dusty sun of what shines. Be not fooled. There were showers, thunderous storms along the way. What we weather, we within. Us today, people of sun licked by all that glows, touched by the fingers of sky. Those of us who know how to open the ocean door, like a chest of treasure upon the beating hum. We who can smell the weather and taste the temperature of our sweat. We who tell the time of no time. The beauty of gestures, the ceremony of pain, the mirror of maroons. I walk with the runaways. We walk with the runaways. In other words, the water is rising.

fella.

Edward.

was pushing, scarring, fighting for its place.

0: Frequenze in movimento.
1: Progetto interculturale attraverso lo scambio della musica. Buongiorno a tutti e a tutte, questa è Daniela Baiardi e per la redazione musica siamo qua per il progetto Frequenze in movimento e oggi è il quarto episodio e abbiamo qua come ospiti Riccardo e Gianmaria.
2: Ciao. Ciao Dani, ciao Riccardo, ciao a tutte e tutti. Sono Gianmaria Zanda, grazie dell'invito. Sono musicista e artista visivo. E sono cresciuto in Ticino. Mi sono spostato a Milano per gli anni degli studi e non tornavo ogni weekend comunque. Sono molto ticinese.
3: Io sono Riccardo Torres, e nato e cresciuto in Colombia. Anch'io mi occupo di immagini e faccio musica e sono arrivato qua nel lontano 2006, l'anno prossimo saranno 20 anni. Saluto anche tutti e tutte quelli che ci stanno ascoltando.
1: Condividi prima tu, Giamma, la prima canzone.
2: Va bene, ok, visto che più o meno i periodi che avevi dato come riferimento erano l'infanzia, l'adolescenza, i primi amori e l'età adulta, per l'infanzia non è che abbia avuto troppa scelta, ma una canzone che mi ricordo bene è questa canzone che ho portato, che si chiama Alican Salam e la cantavamo alle elementari, e dopo vi spiego perché l'ho scelta.

0: spero vi sia piaciuta.
1: Zoom zoom.
0: Ovviamente io di questa canzoncina mi ricordavo solo e unicamente Alicanza Lam e Perepe Zoom Zoom Zoom Zoom e la melodia. L'ho scelta perché alle elementari comunque si facevano tutte queste canzoncine tipo filastrocche con melodie molto semplici che ti rimanevano in testa, Fra Martino, sulle Pont d'Avignon e queste cose qua, e questa era diciamo la prima canzone che io sentivo suonare un po' diversa e per quello mi affascinava. Poi dopo anche mi ricordo che mi piacevano le fiabe della Mille e una Notte, quelle cose lì, quindi questo mondo un po' orientaleggiante mi incuriosiva, ecco, e quindi questa me la ricordo che aveva questa forza qui nei miei confronti.
1: Infatti, nonostante abbia fatto una full immersion per anni nelle musiche per bambini, come mia figlia, questa mi era sfuggita. No?
0: Ma io ero bambino quando avevo elementari, era tra il 91 e il 95, quindi adesso i tempi sono cambiati. Adesso ci saranno le canzoni dei Gormiti, non lo so, anzi i Gormiti saranno di 20 anni fa, però vabbè. Probabilmente il tipo si chiamava Ali Khan, che Khan è, non so se è il sultano, comunque c'era il canato ed è una roba che viene ancora forse dai mongoli, Gran Khan, vabbè, dopo lì si mischiano tante cose. È solo che appunto dopo c'era questo, per dire che quando la cercavo c'era chi la scriveva Ali Khan, Ali Ghan e un sacco di nomi diversi, con la K, senza la K, con la G, con
1: la H in mezzo anche. Mi sarei aspettato una cosa che parlassi delle realtà locali, invece sei andato ben oltre.
0: Sì, niente canzoni ticinesi. Che poi appunto, beh, è una canzone, non so da dove nasce, comunque cioè, sono quelle cose che si fanno a imitazione di.
2: Invece cosa hai portato tu come primo brano, Riccardo?
1: Allora, io non sono stato così bravo a seguire le istruzioni e ho un po' tralasciato la mia infanzia, ma se vuoi ti racconto due cose. E anzi, se avessi dovuto raccontare la mia infanzia con una canzone, probabilmente sarebbe stata una di quelle, una cumbia degli anni 70 o anni 80, e ti devi immaginare un bambino che dorme su due sedie messe assieme mentre tutta la famiglia continua a ballare in una festa di fine anno, per dire. E sì, probabilmente sarebbe stata una cumbia di Lisandro Mesa o qualcosa del genere. Invece sono stato, forse perché sono stato un bambino molto precoce, sono saltato già subito agli anni dell'università, quando mi sono iniziato un po' a avvicinare alla musica in modo più intenso. E questa è una canzone che si chiama Soledad Criminal, di una band che esiste tuttora ma è rimasta sempre nel contesto molto locale di Bogotà, e si chiama 1280 Almas.

0: Soledad Criminal parla della notte, di quelle scene un po' sordide. Esiste come parola in italiano? Sordido.
1: Sì, per esistere esiste.
0: Ok. Che si possono vedere, non so, nel centro di una grande città, persone molto sole, forse disperate, ma anche io studiavo graphic design all'Università Nazionale e era anche molto critica rispetto all'artista che fa l'alternativo per fare bella figura, diciamo, una cosa del genere, no? Però indipendentemente delle parole, quello che mi ricorda questa canzone è di essere davanti a un palco e aspettare intensamente che la band salisse sul palco, e partivano, loro iniziavano sempre con questa canzone e in quel momento si trasformava tutto, era veramente bello. E poi da lì in poi erano un'ora e mezza a saltare, a pogare, c'erano solo loro, ma spesso c'erano più band, ed c'era un movimento molto bello di musica indipendente in quel momento a Bogotà, e niente, mi porta questi ricordi qua.
1: Ma era una band che tu conoscevi personalmente, dove c'erano dentro amici che suonavano o...
0: C'è un aneddoto molto bello legato a questa cosa qua. Loro studiavano nella stessa università dove studiavo io, erano già agli ultimi anni di cinema, li vedevo in giro così, però dopo con i miei amici abbiamo creato una rivista, volevamo fare una piccola rivista sul rock nazionale, e quindi abbiamo avuto l'opportunità di parlare con loro, conoscerli, la prima volta che mi sono reso conto forse che una persona che è su un palco anche non c'è tutta questa distanza, sì, tra quelli, sì, che ascoltano e quelli che fanno la musica. Poi anni dopo, un paio, due o tre anni dopo, il mio primo Mac mi si era rotto e stavamo facendo la grafica con un amico, stavamo facendo la grafica per un'altra band, e lui mi ha detto: no, guarda, chiamo Fernando che è molto bravo a mettere a posto i computer, e così ti diamo una mano e continuiamo il lavoro. Questo Fernando era Fernando del Castillo, il cantante della 1280 Almas, che mi sono trovato a casa. Vabbè, io sapevo già che arrivava, però mi ricordo mio fratello che scendeva le scale mentre lui stava entrando e l'ha visto ed è rimasto proprio fulgorato dell'idolo assoluto che veniva a metterci a posto il computer.
1: Ci sta.

0: ottenuto i pass per essere lì in backstage, e quindi abbiamo potuto parlare con quasi tutti gli artisti, intervistare, e mi ricordo quando chi stava suonando, forse Molotov o poco importa, La Maldita Vecindad, che era una band messicana che mi piaceva molto. Ero lì sul palco a saltare con una videocamera, quindi le immagini inutilizzabili, ma il ricordo è fortissimo, è molto bello.
1: Tu hai detto era una scusa, no? Con la scusa della rivista, però se la scrivevate non è una scusa, no?
0: No, assolutamente, diciamo, era un bel modo di avvicinarci noi da studenti nei primi semestri a quel mondo che ci affascinava tantissimo, no? Quel mondo di gente che fa musica, di che cosa succede in un concerto dietro le quinte, viverla dall'altra parte delle transenne, no?
1: Sì.
0: Se prima eravamo sempre nel pogo e nella cosa, dopo questo ci ha permesso di scavalcare.
1: Sì. È successo anche a Gwen questa cosa, eh? No, dico di avere i pass press per andare a festival e così. Mi ricordo gente che raccontava, siamo andati a questo festival, questo qua, abbiamo fatto un paio di interviste così, e dopo ci siamo visti tutto il festival. Però non diciamolo troppo in giro, se no tutti aprono una rivista o una radio e
0: c'è sempre,
1: si fanno invitare. Passo all'adolescenza, ho deciso di piazzare la mia adolescenza in un momento molto prematuro per parlare di adolescenza, forse perché sono i miei 10 anni. C'ho questo ricordo di questa canzone e che mi ha fatto quasi un click, e quindi ho deciso di metterla lì, cioè sì, nei miei 10 anni. E più che la canzone, forse è la pubblicità in cui questa canzone appariva che mi aveva fatto, diciamo, fare questo click. Questo click semplicemente era una possibilità di essere ribelle, forse una cosa del genere, perché si tratta della pubblicità della Levi's con Shaggy, Bombastic, quella di plastilina, dove questo tizio con i jeans prende la moto, sale una scala, una rampa dei pompieri, salva una ragazza, e poi vabbè, che penso in tanti hanno visto. Era abbastanza, come dire, speciale, perché le pubblicità che giravano non è che erano tutte così potenti. Questa veramente era speciale. Fino a quel momento lì, comunque, diciamo che ero cresciuto in una sorta di bolla, sia dal punto di vista musicale che come dire, sociale, non so, nel senso, non avevo mai pensato a queste cose tipo la ribellione e lì appunto a 10 anni, vedendomi questa canzone così pompata, ci ho fatto un pensierino, ecco.

0: anche dal punto di vista musicale per me era una specie di una bombetta che mi apriva dei mondi, perché fino a quel momento lì non ascoltavo musica mia, tutta la musica che mi arrivava era dalla radio principalmente, i miei ascoltavano Rete 1, quindi erano tutti i grandi successi dagli anni 60 agli anni 90, tutti molto tranquilli e così. E mi ricordo che mia sorella, che era più grande di un anno, aveva forse preso nel 94 nel 95 la prima cassettina sua, che era Gam Gam Kiele, e quindi cominciava ad esserci questo, per noi ragazzini, conoscere la dance, la techno e queste cose un po' più al di fuori della musica tranquilla, no? Primi ricordi di musica mia, mi ricordo anche i Queen, che mio zio, che era un rockettaro, mi aveva regalato la cassetta di Made in Heaven, e quindi quello era il mio primo riferimento, diciamo, extra radio. E anche in quinta elementare mi ricordo che c'era una ragazza che era un pochino più avanti di noi e lei aveva tutte le cassettine dance e così. Poi era arrivato Scatman, che mi ricordo bene, e avevamo preso la cassettina. E da lì poi dopo, quando sono andato alle medie, mi si è aperto poi tutto il mondo. Mi ricordo che passavo un sacco di tempo ad ascoltare le radio che sceglievo io in cameretta e a registrare quella cassetta quando passavano i pezzi.
1: Che bello.
0: Mixing for You di Radio DJ. E all'inizio ero un po' pigliato dall'hip hop, dalla techno, era un po' confuso, però questo era il mio mondo delle medie. Dopo, a fine media, ho cominciato ad andare in skate, poi dopo da lì ho scoperto punk e tutte queste cose qua, però ecco, giusto per contestualizzare Shaggy.
1: Bello, stiamo parlando degli anni 90, no?
0: Cioè, 95 fino al 2000, fine degli anni 90, sì.
1: Io invece penso in quegli anni lì, iniziavo a ascoltare la mia, il mio, io lo chiamo al maschile, il mio primo cassetto era forse Led Zeppelin, quasi, wow. Non so, non mi ricordo neanche come mi è arrivato, e quindi questo mi ha aperto un po' le porte al rock, e poi erano gli anni del grunge, quindi Stone Temple Pilots, e che cosa c'era, Alice in Chains, Pearl Jam, da lì anche i Red Hot Chili Peppers. Gli anni 90 per me hanno questa musica di sottofondo, e infatti dopo sì, chiaramente Shaggy è un tassello importante, perché è stato il mio passaggio, che è durato anche anni, ai suoni più reggae, tutto quel che arrivava un po' dalla Giamaica, tutte le cose sulle varie, anni e anni nei bar di Bogotà a ballare reggae, dancehall e queste cose qua. E, purtroppo non sono mai andato in skate.
0: E ci sono andato tanto, tuttora ci vadicchio quando riesco.
1: Era molto forte qua, no? Questo
0: sì parecchio, e va andato a periodi, nel senso che appunto ci sono generazioni di skater in Lugano, e quella che ce le ha tutte complete, però c'erano proprio delle fasi, lo skate arrivava, scompariva, moriva, poi rifioriva e poi scompariva di nuovo, rimanevano pochi, poi tornava.
1: Infatti negli anni che sono qua mi è capitato di conoscere diverse persone che erano molto dentro in questo giro qua, e devo dire che sono persone che dopo mi ritrovo a sapere che fanno delle cose molto interessanti, no? Penso che era una porta d'entrata a una controcultura che dopo chi aveva, non so, più inquietudini sulle arti visive o sul cinema o sulla musica, però concentrava, ho l'impressione che concentrava tanto un po' di ribellione artistica lì dentro anche, no?
0: Sì, sicuro. E poi per me è stata una grandissima scuola di musica, perché i video di skate avevano sempre la colonna sonora e tante musiche diverse, anche dall'hip hop al punk fino all'indie. Ho conosciuto l'indie attraverso i video di skate, e anche il beat anni 60 attraverso, cioè, alcune marche di skate che facevano i video erano magari anche molto interessati nella musica e andavano a scoprire delle cose incredibili che io non conoscevo assolutamente. E già solo giocando a Tony Hawk's Pro Skate, il primo, il secondo e il terzo, hanno cercato di fare una sorta di ventaglio abbastanza ampio di tutti i generi che avevano a che fare con lo skate, e dopo appunto lì eri in grado di cogliere quello che preferivi e poi partire da quella canzone unica che stava a rappresentare un genere e andare a scoprire poi cosa c'era dietro. Cioè i Ramones io li ho conosciuti tramite Tony Hawk Pro Skate, cioè...
1: tutto in modo abbastanza analogico, no? Bisogna andare a cercarsi le cose.
0: Sì, o era un caso che erano dentro questo videogioco.
1: Ok, il secondo brano che ho portato è un brano di Mano Negra, quindi torniamo sempre, siamo lì, negli anni 90. Mano Negra, per chi non lo sa, era forse la prima o seconda band di Manu Chao, con uno spirito molto punk, molto del mondo, molto urbano, molto della strada, molto vivo, con un suono veramente molto vivo.

0: Ecco, ci siamo con Santa Maradona. Mano Negra, Manu Chao e Maradona, che penso che sempre di più nella mia vita diventa o è diventata una figura molto importante, un'icona molto rappresentativa di quello che è l'America Latina in realtà. E perché l'ho portato? Boh, non lo so, però mi è appena venuto in mente un altro aneddoto, però torno molto disordinatamente nel tempo, perché se era l'82, no, 86, i mondiali in Messico, e penso che anche qua c'era l'album delle figurine, no? E sono andato con mio padre a comprare l'album, abbiamo comprato la prima bustina delle figurine, la apro e la prima figurina che mi appare è Maradona. E questa cosa me la ricordo ancora tutt'oggi molto intensamente. Niente, ti è successo qualcosa di simile?
1: Non proprio, però nel senso vuol dire che comunque tu conoscevi già Maradona quando avevi... cos'è?
0: Avevo 9 anni, nell'86. Sì, l'ho visto giocare. E in Colombia c'era questa idea che tutti gli argentini erano antipatici e con un ego enorme, mito che per fortuna ho disfatto andando in Argentina e vivendoci un po', di quello forse parliamo dopo. Però sì, se voglio tornare alla figura di Manu Chao, perché l'ho portato, e è stata lui, la sua musica, la sua visione del mondo, già a spostarsi dall'Europa a prendere ispirazione in America Latina, è stata sicuramente una bella motivazione per intraprendere un viaggio che ho fatto nel 2004, sono partito con lo zaino a spalla e a vedere tutte queste cose che forse avevo visto solo nei libri o in documentari e mi sono lasciato tanto sorprendere. Volevo andare in Argentina e tornare in 3 mesi, invece ci ho messo 2 anni, non sono mai tornato e sono arrivato qua.
1: Adesso non c'entra niente, però mi fa venire in mente come era qua in Ticino ai tempi in cui c'era Manu Chao, e così c'era tanto fermento a livello di centri sociali e così, cioè c'era il movimento No Global, quello che era ancora tanto tanto vivo, e Mano Negra, Manu Chao e quella corrente lì, No Global era molto molto forte, era un po' la colonna sonora di questi movimenti, se mi ricordo bene, più o meno.
0: Sicuramente particolare, perché qui era quello, no? Sicuramente la colonna sonora di un movimento sociale molto, molto forte, molto presente. Per noi era qualcuno che dall'Europa si interessava all'America Latina. Infatti la prima volta che Manu Chao è arrivato in America Latina hanno fatto questo Expresso del Hielo, che era ripercorrere col treno, un treno che in Colombia non si, diciamo, era, in Colombia non esistono i treni come esistono qua per trasportare le persone, sono sopravvissuti a fine dell'800, inizio del 900 i treni, i merci, e quindi lui ha percorso un po' la Colombia su questi treni, sulla scia di Cien Años de Soledad, 100 anni di solitudine, per arrivare, adesso non mi ricordo se era il punto di partenza o il punto di arrivo, il momento in cui il coronel Aureliano Buendía, il protagonista del libro, viene portato da suo nonno a conoscere il ghiaccio, e quindi si chiamava l'Expresso del Hielo, e c'era circo e musica, era una cosa che si fermava nei paesini fino ad arrivare a Bogotà, e va, cose mai viste, no? Una cosa che era forte di ispirazione.
1: E comunque penso, tu dici un europeo che veniva in America, in Sud America, a prendere ispirazione, però c'era tanta ispirazione appunto dal Sud America, dal Centro America, penso anche per una questione appunto di ispirazione rispetto alle lotte sociali che avvenivano in quei paesi e che lì erano concrete, reali, mentre in Europa non c'era più niente, penso. perché finito il 68 e arrivati gli anni 80 era tutto scomparso. Invece penso che appunto gente sapeva che in Messico così succedevano cose e andava proprio anche a vedere e a vivere la cosa per poi riportare queste esperienze e condividerle. È un contesto molto molto diverso rispetto all'Europa. E la prossima canzone che ho scelto si situa nella mia vita più o meno negli anni dell'università, i primi, quando suonavo già, perché appunto lo skate poi mi ha portato a conoscere tanta musica, e anche con quello che era il nostro team di skate, che eravamo quattro, due coppie di fratelli che vivevano in due case vicine, che avevano formato questo team di skate, e da lì abbiamo fatto una band. E quindi quando ero all'università avevo una band che era già abbastanza lanciata, si chiamava DVAC, o si chiama DVAC adesso, così dico esistiamo ancora ragazzi. Il pezzo è di hip hop e io penso che a lui devo tanto del modo in cui canto, e mi ricordo che quando passeggiavo dentro il campus universitario e che c'avevo l'iPod e le cuffie, mi ascoltavo questa canzone tanto e la cantavo anche tanto, mi aveva preso, tanto, e sì, è un tipo di canto in cui mi ci ritrovo, ecco.

0: Ecco, questo era il pezzo. E una cosa che vorrei raccontare su Iggy Pop è che è una delle pochissime persone che io ho veramente voluto andare a vedere e spendere dei soldi per andare a un suo concerto quando ne avevo pochi, come tutti gli studenti del resto, non che adesso ne abbia tanti però questo non sarebbe così problematico. Avevo speso una roba come 140 franchi per andare a Lucerna a vederla, questo festival, con treno incluso, bello bello. Poi dopo solo avevo beccato degli amici, mi sa che ero proprio andato anche da solo, quelle robe tipo devo farlo, lo faccio, ancora mezzo adolescente, non mi ricordo quanti anni avevo. Comunque sono potuto andare, quindi qualche età abbastanza adulta ce l'avevo, se no non mi avrebbero lasciato, credo. Bello. E prima di lui c'era Van Morrison, che io non conoscevo a quel tempo. Se l'avessi conosciuto sarei stato contento. Adesso comunque sono contento di averlo visto anche senza conoscerlo. Non mi ricordo niente di quel concerto. Ero lì solo per Iggy. Però dopo che l'ho visto quella volta lì ho detto va bene, boh, non è che devo vederlo due volte.
1: Che non si fa per i concerti quando hai veramente voglia, no? A me mi hai fatto venire in mente una volta, appunto c'era questo festival Rock al Parque a Bogotà e l'ultima data, l'ultimo giorno era a pagamento nella Plaza de Toros. E quindi io e un altro amico che si chiama anche lui Riccardo, mi ricordo, sì, forse eravamo lì 17, 18, non volevamo assolutamente mancare questo concerto e siamo detti no, ci sarà un casino di gente, dobbiamo andare prestissimo. Siamo arrivati tipo alle 8 del mattino, una cosa del genere, penso che aprivano le porte a mezzogiorno, alle 2, eravamo i primi. Seduti lì iniziavano ad arrivare tutti quelli della logistica, la polizia, tutti quanti, un altro punto di vista.
0: E i primi altri spettatori quando sono arrivati?
1: Non ho il ricordo di essere lì seduti sul marciapiede, anche lì senza soldi perché chiaramente avevamo speso tutto nel biglietto, e dirci beh, forse saremmo potuti arrivare un po' dopo. Però il fuoco e la passione c'erano e ci hanno fatto arrivare così.
0: Sì. Come io una sera sono andato a vedere John Mouse a Düdingen, al Bad Bon. Sono andato in macchina dal Ticino fino a lì e poi sono tornato indietro la stessa sera.
1: Wow.
0: Sì, e poi ho odiato una ragazza che si è messa a chiacchiere lunghissime con lui, c'era tipo una sorta di fila per parlarci un secondo. Tutti, oh, bravo, ciao, ciao. Questa si è fermata lì, qui devo rientrare, ho detto, vabbè, cioè, me vado a casa che tanto non finirà mai di parlare.
1: Ah, non sei neanche riuscito a parlarci?
0: No, vabbè, chi se ne frega. Meglio, perché adesso lui c'ha delle implicazioni politiche pericolose, quindi se ci avessi parlato adesso sarei...
1: Metti che ti fotografavano in quel momento.
0: Chiamava Trump e mi diceva, ehi amico.
1: Vado? E anche questa potrei legarla a un concerto, un'aneddota legata a un concerto. Quando Alessia, la mia compagna, ha fatto i 40 anni, ho organizzato tutto per portarla fino a Saragossa, in Spagna, a un concerto di Andrés Calamaro, che sentiremo a continuazione, e sono riuscito a fare questa bella sorpresa che lei, finché non siamo arrivati al posto del concerto, non ha capito dove stavamo andando. E mi riporta tanto, tanto, tanto, tanto Calamaro a quegli anni in cui giravo con lo zaino a spalla per le strade di Sud America. E quindi Estadio Azteca di Andrés Calamaro.

0: Stadio Azteca di Andrés Calamaro, forse è un bello spunto per parlare di due cose, che potrebbero essere anche una sola, che sono due cose che mi ha portato il viaggio, la musica e l'amore. Ho conosciuto la mia compagna attuale 20 anni fa praticamente, in viaggio, lei è di qua, e in quegli anni in cui ero inizialmente da solo, dove nessuno mi conosceva e potevo essere anche un'altra persona o fare quelle cose che non avevo mai fatto o provato, e che ho iniziato a fare musica. Ho conosciuto a Quito due colombiani che facevano teatro e volevano fare un trio di musica di percussioni colombiana, di tambores. Io tutta la vita mi ero picchiato la pancia in modo ossessivo, tutti i miei amici erano musicisti, ma io non avevo mai osato suonare uno strumento. E quindi lì mi sono detto, ma sì, proviamo, no? Vediamo. E funzionava. E da quel momento lì ho iniziato a far musica. E quindi questa canzone di Andrés Calamaro mi riporta a quegli anni in giro, in una casa dove ci fermavamo per qualche mese, o la musica che hai nelle cuffie intanto che aspetti il prossimo passaggio in autostop, Ecuador, Perù, un po' Bolivia e poi finalmente Argentina, lui è argentino, e tante cose belle che sono successe in questi due anni, e delle scoperte che per me sono molto importanti, appunto la mia compagna di vita e la musica, e anche l'aspetto professionale, in innamorarmi della fotografia e del documentario, diciamo, in quegli anni lì, no? Guardando dal finestrino, conoscendo delle persone. Non sapevo dove mi sarebbe portato quel viaggio, poi sono arrivato qua e quindi sì, è stato veramente un'epoca bellissima, un momento bellissimo della vita.
1: Tanta roba, tantissima quella canzone alla fine. Io vado con la prossima, che è di Henry Flint, che è un compositore ancora vivente, che ha cominciato a fare cose negli anni 60, è legato un po' a Fluxus, a compositori come la Monte Young o George Machunas, però Machunas è un artista, vabbè, quel giro lì in America. Io, ascoltando tante canzoni, tante musiche, ho come questa idea di una musica universale. Se ascolti tante cose da diverse parti del mondo, tante si assomigliano. E mi ricordo che lì certe volte mi capitava di ascoltare del blues di un certo tipo, e da lì ero partito con questa ricerca di questa musica primordiale, così, che dopo appunto mi ha portato anche ad ascoltare musica in diverse parti del mondo e trovare dei link tra quello che si fa, il canto italiano con parti dell'India, e vabbè, alla fine poi dopo c'è gente che ci ha studiato su queste cose. Per me era un po' un'intuizione, e Henry Flint per me è stato un compositore che aveva trovato qualcosa che univa già due parti e che ricreava un po' quella cosa che cercavo. E Henry Flint era concentrato sulla produzione popolare americana, per combinarle col minimalismo, e ha tirato fuori delle cose che secondo me sono molto belle, quindi ve le faccio sentire.

0: stavamo parlando mentre ascoltavamo. Non so se vuoi proseguire il discorso che stavi facendo. Ci siamo messi a parlare di registrazioni di... con il tecnico di fine 800 inizio 900 nel blues, e tu dicevi che ti ricordava l'Oriente anche.
1: Mi riporta in Oriente, non so perché, forse sì, questa, non so il termine, monotonalità, o sì, questo modo di cantare. Mi immagino, vedo una persona con uno strumento con poche corde forse che parte
0: e... quello che anche dicevo appunto di radici comuni, questo, perché la musica popolare c'ha tante similitudini. Dopo ci sono delle cose veramente fuori di testa in alcune zone, però tante, ci sono sicuramente delle cose che per l'uomo e il suo orecchio suonano bene o aiutano a fare qualcosa, e ci sono un po', cioè ci sono dappertutto ormai. Però vedi, se anche te ti ricorda l'Oriente, vuol dire che questi link ci sono sicuro, no? E dopo, boom, nel senso, adesso io stavo ripensando cose anche a me, perché sicuramente in quel momento lì ascoltavo anche tanti Velvet Underground, gli Spaceman 3, e dopo trovo che questo tipo di musica sia anche collegabile all'improvvisazione, che l'improvvisazione è una cosa fondamentale anche nel blues. Oggi tipo il blues che fanno è uno schifo totale, perché quello, cioè quello sentito, quello che appunto c'è un tizio che non mi ricordo più il nome, però l'album si chiama forse Prison Blues, qualcosa così, e lui si sente che veramente improvvisa quando registra, e quello, cioè quella è la vita, quando tu improvvisi ed è veramente esprimi in quel momento quello che ti passa, cioè questo secondo me è davvero molto importante, che può essere poi anche ritrovarsi in quello che è stato definito anti-folk. E quindi tutte queste cose che si mischiano tra droni, psichedelia, gospel, improvvisazione, cioè tutto questo mondo qua. E sono finito una volta tipo a Henry Parch, che è uno che ha dismesso anche le tonalità e accordava la chitarra a caso, cioè nel senso fuori scala e con strumenti personali. Quindi alla fine, cioè, penso che siamo tanto fissati in cose che in realtà, cioè, anche non esistono, cioè la libertà, i microtoni, i microritmi, c'è un sacco di roba che forse non vogliamo, cioè non è che non vogliamo vedere, ma che ci siamo abituati forse a non vedere.
1: Sì, no, è molto bello questo che dici, o di cui stiamo parlando, dei canti etnici e queste cose che sono... Bisogna andare molto indietro nel tempo, no? Spesso, almeno in questo caso, anche se è una cosa che arriva dall'Africa in essenza, mi riporta a Oriente e mi fa pensare anche alle musiche etniche dell'America Latina e dei Caraibi, soprattutto, dove c'è stato contatto con gli africani, dove gli africani hanno lasciato questa eredità. Vai che devi parlare, vai.
0: Sì, no, adesso mi hai dato un altro gancio. Ecco. Il canto è molto simile alle curanderas dell'Amazzonia, quelle che ci cantano in un modo così, un po' così, cioè penso col suono cura, no?
1: Che sa di ayahuasca.
0: Però evitando queste cose da New Age, però quelle della vecchina che ti canta, avevo sentito qualcosa, penso che erano delle curandere, era molto potente anche quello lì, ma c'era un po' dappertutto, tipo Bibi Kude forse del Madagascar o di quella zona lì, anche quella è una vecchina che fino a 90 anni ha cantato in un modo incredibile. Vabbè, dopo appunto il mondo è pieno di roba. Una volta ho sentito una registrazione etnografica di un gruppo etnico in Nuova Zelanda, sembrava una musica elettronica di oggi, faceva tipo blu, blu, blu, blu, blu, blu. Roba sott'acqua, cioè incredibile. Però beh, già ho parlato troppo.
1: No, ascolta, per esempio, per darti solo un nome, sempre facendo riferimento alla Colombia, la musica etnica colombiana, Las Alegres Ambulancias, e questa cosa qua è... percussione corporale, pelle, legno, e queste voci che possono sembrare molto stonate, ma che sono l'espressione anche legate alle questioni culturali, religiose, che arrivano appunto da molto lontano. E niente, è molto bello avvicinarsi, e penso che è bello che succede anche con gli anni, no? Penso che in questo percorso che abbiamo fatto un po' in comune, partiamo dalle cose molto dalla ribellione, la rivoluzione, pian pianino l'ascolto, penso che lo spirito rimane quello, però l'ascolto si calma un po', e, almeno nel mio caso mi riporta a questo ultimo pezzo che ho portato, che è un pezzo che penso che sia stato fatto anche negli anni 90, e, però io l'ho scoperto forse un paio d'anni fa cercando ispirazione per la musica che facciamo con la combi, con la mia band qua. Sono capitato su questo Alorsa, un tipo che ha vissuto, diciamo, faceva il taxista e penso l'insegnante di matematica e il musicista in Argentina, e lui voleva riprendere il tango, la milonga, queste musiche tradizionali, se vuoi, dell'Argentina, almeno di 100 anni fa, e trasporle un po' ai personaggi della Buenos Aires dell'epoca, no? Dell'epoca che lui viveva, quindi anche lì scene molto della strada, così. E questa in particolare è una canzone che ha scritto per Maradona, e torniamo lì, chissà perché, che per me è poesia pura, per chi capisce lo spagnolo sicuramente spero sia d'accordo. E penso che è una canzone in cui ogni frase, non c'è niente scritto a caso, ogni frase crea un'immagine, fa riferimento a un evento storico, è una cosa che veramente emotivamente è molto forte per me ascoltarla, anche se non sono nato in Argentina, non so, c'è questa figura di Maradona che per me è bella e importante. E quindi para verte gambetear, che vuol dire per vederti, come dici quando fai le finte quando giochi al calcio?
0: Non saprei, si chiamano finte.
1: Para verte
0: fare la finta.
1: E dicevamo, anche il bello è che certe cose non si possono tradurre, e quindi para verte gambetear rimane così, una poesia a Maradona.

0: andiamo alle conclusioni di questo quarto episodio e ringraziamo Riccardo e Giamma per il vostro tempo e ringraziamo tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
1: Io ringrazio voi, ringrazio te Dani per l'invito e Giamma, è stato un piacere.
2: Sì, e anche per me è stato un piacere.
0: Avete ascoltato Frequenze in Movimento, progetto interculturale attraverso lo scambio della musica.

I can't pay my rent. But then again, nobody I know really can.

Bravo Antonì, bravo che sei dalla musica. Ah, io credo molto in te, tu sarai qualcuno. Tu sarai forte, te lo dico io. Bravissimo tesoro.

tanto dolore nella vita. Non so come continuare. Ma poi arriva un'assista. Poi sono pronta.

Sei sotto delle querce nere. L'aria di dicembre è ferma. Qualcosa vibra. Quello che senti è il suono di un ensemble, che è più una costellazione di profonde connessioni piuttosto che una semplice raccolta di individui di talento. Questo denota un rapporto preesistente e un linguaggio musicale condiviso, elementi cruciali per il successo dell'improvvisazione in un ambiente dal vivo e non strutturato. Aja Monet apre un taccuino e ogni parola che legge è una goccia che invece che scendere sale. The water is rising. La sua voce è come acqua che ti arriva alle caviglie mentre ascolti. Poi Saul Williams prende la scena al minuto 5:38 con il racconto di un plotone d'esecuzione dove un soldato esita, abbassa l'arma ed è combattuto tra dovere e coscienza. Sotto la sua voce il surdo di Carlos Nino suona in poliritmia. Cosa meglio di una poliritmia può evocare l'esitazione? Il cuore che conta diversamente quando deve scegliere tra sparare e disobbedire. I've seen enough, ripete Williams, la storia che ritorna come un eco, che conferma, sì, hai visto abbastanza. I fiati di Washington e di Shaw si aprono come finestre su un'alluvione controllata. L'integrazione del live sampling e del sound design digitale in un ambiente improvvisato ed elettroacustico crea un ciclo di feedback dinamico dove la cattura e la manipolazione sonora in tempo reale diventano parte integrante del processo compositivo. Questo approccio trasforma gli strumenti di produzione tradizionali in strumenti performativi, creando un ecosistema elettroacustico dove i confini tra performance dal vivo, composizione e produzione sono